0: Radio Westfalica.
1: Radio Westfalica.
0: Westfalica.
2: Ai.
3: Fonzi! Di qua!